0: 地雷引爆，其他人撤。
1: 敢切，
0: 拉。
1: 拉呀，
2: 来呀。
1: 咋回事？
3: 没事儿，没响啊。
1: 愣着干啥？赶快去看看去啊。笨蛋。
3: 咋回事？
4: 不知道啊。
3: 怎么叫呀？
4: 咋回事啊？
3: 哎，
4: 出什么问题了吧？
3: 你怎么突然炸了？
1: 停了，赶快撤！快，都撤！
3: 撤！
4: 快！
3: 快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快